0: C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: A volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come siamo a un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: take us home, Sip.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 12 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Questa giornata vi propone delle sfide che saprete reggere con stile e con il vostro abituale amore per il rischio. Se siete soli, sentirete il richiamo dell'amore. Toro, brillerete per la chiarezza di idee e per la capacità d'iniziativa che vi consentiranno di concludere progetti, divertirvi e allacciare relazioni importanti nel lavoro. Gemelli, questo giorno non tradirà le promesse nate nei giorni precedenti. Un nuovo dialogo col partner farà rifiorire il vostro rapporto di coppia. Un affare in corso si concluderà a vostro vantaggio. Cancro, qualcosa disturberà l'atmosfera familiare. Se una specifica situazione non vi soddisfa, è giunto il momento di risolvere la questione. Leone, saranno favorite tutte le attività fisiche. Avrete anche buoni agganci sia per superare le difficoltà che man mano si presenteranno, sia per organizzare al meglio le attività. Vergine, semaforo verde per le questioni sentimentali. Saprete dare moltissimo al partner e ne sarete appagati e felici, perché comprenderete quanto la persona sia legata a voi. Bilancia, problemi e difficoltà vi tormentano? Prendete le distanze da tutto e da tutti. Potrà essere un bel giorno per coloro che vivono un'intensa storia d'amore. Scorpione, se avete interrotto una relazione sentimentale, non sprecate troppe energie per riallacciarla. Nelle questioni pratiche qualche imprevisto potrà farvi perdere tempo, ma tutto si aggiusterà. Sagittario, una persona conosciuta casualmente potrà provocare in voi dolci e intense sensazioni. Si potranno risvegliare vecchie passioni e interessi per hobby molto divertenti da condividere con gli amici. Capricorno, riflettori stellari puntati sul settore sentimentale. Se il vostro rapporto di coppia sta passando un momento critico o di crisi, fate di tutto per uscire da questa situazione. Acquario, si presenterà l'occasione di risolvere un problema che vi assilla, forse a carattere professionale. Il benessere fisico ultimamente è stato un po' trascurato. Pesci, influssi astrali magnifici si intrecciano nel cielo di questo giorno. Travolti da un'ondata di buon umore e di entusiasmo, vi sentirete d'improvviso rinascere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ancora buongiorno, ben svegliati, martedì 12 maggio, Romantica Radio, mentre voi state bevendo un caffè, mentre state facendo colazione, mentre magari vi state svegliando oppure siete già in macchina, siete attivi, ci sono io a darvi il buongiorno e a far partire, spero, nel migliore dei modi questa giornata. Direi di ricordarvi anche la nostra linea WhatsApp per il buongiornissimo caffè che come sempre aspettiamo la mattina, 331 240 78 78. Arrivano i Formula 3 con Eppur mi so scordato di te, canzone bellissima, e tra poco anche Christian, Un'altra vita, un altro amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Ancora buona giornata, martedì 12 maggio, andiamo a scoprire questa giornata partendo come sempre dai santi. Oggi si festeggiano i santi Nereo e Achilleo, martiri, ed è anche San Pancrazio. Oggi nel 1974 ci fu il referendum abrogativo per cancellare la legge del divorzio, divorzio che è arrivato nel 1970 e vinse il no. Quindi confermò la legge mantenendo il divorzio come nel nostro ordinamento, insomma. Poi negli anni sono aumentati sempre di più, ma da una parte il mio pensiero è: se alla fine non si sta più così bene insieme, ok, non molliamo subito il colpo, proviamoci, ma forse tanto vale in effetti separarsi. Intanto noi su Romantica Radio celebriamo l'amore come sempre con le nostre belle canzoni. Arriva Pino Donaggio, Io per amore, e tra poco anche gli Stadio Acqua e Sapone.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, un Antonio da Cosenza, un abbraccio affettuoso, una musica eccezionale, delle canzoni bellissime. Grazie, ci siamo sempre.
1: Vi ascolto perché vi adoro e mi fate ricordare la mia gioventù. Io vi ringrazio tanto, siete grandi, vi voglio bene. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo quasi pronti per chiudere questa prima ora che mi è già volata e tra poco lo facciamo anche ascoltando l'oroscopo. Cosa dicono le stelle segno per segno, dall'Ariete al Toro, Gemelli e via via tutti i segni zodiacali. Lo faremo grazie a Roberto. Intanto arriva Gianni Nazzaro con Questo sì che è amore e tra poco anche Amedeo Minghi, Vita mia, sempre e solo qui su Romantica Radio.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 12 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Questa giornata vi propone delle sfide che saprete reggere con stile e con il vostro abituale amore per il rischio. Se siete soli, sentirete il richiamo dell'amore. Toro, brillerete per la chiarezza di idee e per la capacità di iniziativa che vi consentiranno di concludere progetti, divertirvi e allacciare relazioni importanti nel lavoro. Gemelli, questo giorno non tradirà le promesse nate nei giorni precedenti. Un nuovo dialogo col partner farà rifiorire il vostro rapporto di coppia. Un affare in corso si concluderà a vostro vantaggio. Cancro, qualcosa disturberà l'atmosfera familiare. Se una specifica situazione non vi soddisfa, è giunto il momento di risolvere la questione. Leone, saranno favorite tutte le attività fisiche. Avrete anche buoni agganci sia per superare le difficoltà che man mano si presenteranno, sia per organizzare al meglio le attività. Vergine, semaforo verde per le questioni sentimentali. Saprete dare moltissimo al partner e ne sarete appagati e felici, perché comprenderete quanto la persona sia legata a voi. Bilancia, problemi e difficoltà vi tormentano? Prendete le distanze da tutto e da tutti. Potrà essere un bel giorno per coloro che vivono un'intensa storia d'amore. Scorpione, se avete interrotto una relazione sentimentale, non sprecate troppe energie per riallacciarla. Nelle questioni pratiche qualche imprevisto potrà farvi perdere tempo, ma tutto si aggiusterà. Sagittario, una persona conosciuta casualmente potrà provocare in voi dolci e intense sensazioni. Si potranno risvegliare vecchie passioni e interessi per hobby molto divertenti da condividere con gli amici. Capricorno, riflettori stellari puntati sul settore sentimentale. Se il vostro rapporto di coppia sta passando un momento critico o di crisi, fate di tutto per uscire da questa situazione. Acquario, si presenterà l'occasione di risolvere un problema che vi assilla, forse a carattere professionale. Il benessere fisico ultimamente è stato un po' trascurato. Pesci, influssi astrali magnifici si intrecciano nel cielo di questo giorno. Travolti da un'ondata di buon umore e di entusiasmo, vi sentirete d'improvviso rinascere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Le 7 passate da pochissimo, pronti per una nuova ora, sempre Monia Braga con voi. Tra pochissimo la nostra collection musicale che ci tuffa dritti dritti nelle più belle classiche canzoni della tradizione partenopea che hanno fatto la storia, ovviamente. Quindi tra pochissimo Canta Napoli. Intanto apriamo questa nuova ora con una canzone che sicuramente sbloccherà tanti ricordi. Niente poco di meno che gli Eagles, Hotel California. Tra l'altro canzone lunghi, negli anni poi le canzoni si sono accorciate sempre di più. Tra poco anche In Amore di Gianni Morandi e Barbara Cola.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

siamo pronti per controllare i compleanni di questo 12 maggio. Oggi sarebbe stato il compleanno di Katharine Hepburn, una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Lei veramente è stupenda, bravissima e bellissima. Oggi sarebbe stato il compleanno anche di Burt Bacharach, tra i massimi compositori del secolo scorso. Dalle sue mani sono uscite alcune delle melodie più indimenticabili della musica contemporanea e anche del cinema. E anche voi oggi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? 331 240 78 78. Arriva Sandro Giacobbe a cantarci La Primavera e tra poco anche Giuliano I Notturni con Il Ballo di Simone.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Arrivati a questo punto della mattinata, io direi di fare un saluto a tutti gli infermieri e le infermiere all'ascolto, perché oggi è la loro giornata, la giornata internazionale dell'infermiere, ricorrenza istituita per valorizzare il contributo fondamentale degli infermieri nella società, quindi insomma una data molto importante, anzi grazie, il nostro grazie insomma non è mai abbastanza per il lavoro che fate, fondamentale. Arriva Zucchero Filato con Una sigaretta in due, tra poco anche Franco IV e Franco I su Romantica Radio. Ho scritto t'amo sulla sabbia.

0: Garanzia estesa inclusa, solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

0: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
1: Siete fantastici, le vostre canzoni ci fanno rivivere un passato indimenticabile. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao Romantica.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica ha appena ascoltato le vostre voci, note vocali che come sempre devono arrivare al 331 240 78 78, linea WhatsApp attiva. Continuate a seguire Romantica Radio in FM, in streaming, attraverso l'app, in DAB, e se andate sul nostro sito scoprite tutte le frequenze, i canali per il DAB, il link per scaricare la nostra app. Andate su romanticaradio.it, dove tra l'altro trovate tanti contenuti, le nostre rubriche in formato podcast, e potete anche ascoltarci, far partire la TV, aprire anche lo shopping, fare un po' di acquisti visto che arriva anche la stagione, ci sono tanti bei gadget romantici da accaparrarvi, quindi andate su romanticaradio.it. Allora, siamo pronti a ridere con i Nomadi, Voglio ridere, tra poco anche Anna Oxa, a lei.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
8: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 12 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Questa giornata vi propone delle sfide che saprete reggere con stile e con il vostro abituale amore per il rischio. Se siete soli, sentirete il richiamo dell'amore. Toro, brillerete per la chiarezza di idee e per la capacità di iniziativa che vi consentiranno di concludere progetti, divertirvi e allacciare relazioni importanti nel lavoro. Gemelli, questo giorno non tradirà le promesse nate nei giorni precedenti. Un nuovo dialogo col partner farà rifiorire il vostro rapporto di coppia. Un affare in corso si concluderà a vostro vantaggio. Cancro, qualcosa disturberà l'atmosfera familiare. Se una specifica situazione non vi soddisfa, è giunto il momento di risolvere la questione. Leone, saranno favorite tutte le attività fisiche. Avrete anche buoni agganci sia per superare le difficoltà che man mano si presenteranno, sia per organizzare al meglio le attività. Vergine, semaforo verde per le questioni sentimentali. Saprete dare moltissimo al partner e ne sarete appagati e felici, perché comprenderete quanto la persona sia legata a voi. Bilancia, problemi e difficoltà vi tormentano? Prendete le distanze da tutto e da tutti. Potrà essere un bel giorno per coloro che vivono un'intensa storia d'amore. Scorpione, se avete interrotto una relazione sentimentale, non sprecate troppa energia per riallacciarla. Nelle questioni pratiche qualche imprevisto potrà farvi perdere tempo, ma tutto si aggiusterà. Sagittario, una persona conosciuta casualmente potrà provocare in voi dolci e intense sensazioni. Si potranno risvegliare vecchie passioni e interessi per hobby molto divertenti da condividere con gli amici. Capricorno, riflettori stellari puntati sul settore sentimentale. Se il vostro rapporto di coppia sta passando un momento critico o di crisi, fate di tutto per uscire da questa situazione. Acquario, si presenterà l'occasione di risolvere un problema che vi assilla, forse a carattere professionale. Il benessere fisico ultimamente è stato un po' trascurato. Pesci, influssi astrali magnifici si intrecciano nel cielo di questo giorno. Travolti da un'ondata di buon umore e di entusiasmo, vi sentirete d'improvviso rinascere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
7: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
9: Noi siamo figli delle stelle.
10: La nostra mattinata prosegue, ultima ora la apriamo con Dean Martin, Everybody Loves Somebody, e tra poco anche Lucio Dalla con la sua 4 marzo, canzone bellissima. L'ascolteremo in questo 12 maggio, giustamente, perché è sempre un piacere trovare questi grandi successi. Rimanete qui perché tra poco, tra l'altro, c'è anche un bel momento, vi potremmo anche regalare qualcosa. Rimanete sempre su Romantica Radio.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Senti che sound, mamma che voce, bellissimo, veloci e contenti. Dovete mandare subito un bel messaggio per ricevere l'omaggio. E allora è questo il momento che stavate aspettando, eh. Basta davvero poco, un attimo, scrivi adesso romantica con il nome e anche la città da dove ci scrivi al 331 240 78 78, veloci e contenti, perché il più veloce riceverà il nostro profumatore già diventato oggetto dei desideri. Che profumo ha la felicità?

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Mi piaci.
11: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
10: Mi piaci.
12: Romantica News.
13: Buongiorno dalla redazione. Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Onius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute predica massima cautela ed emana una circolare in cui si parla di una quarantena di 42 giorni per contatti ad alto rischio. Muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta incontrando la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli altri vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Via libera intanto alle sanzioni UE contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv che parla di oltraggio inaccettabile. Delitto di Garlasco, emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Dalla lettura di un'intercettazione ambientale del 2017, Sempio sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, spiegano gli inquirenti. Estese le ricerche per ritrovare Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti e a 4 cani il 20 aprile scorso. Una lettera è stata trovata per caso all'interno dell'abitazione del padre della donna. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. Calcio al Napoli spreca il primo jolly per blindare la qualificazione in Champions al Maradona nel Monday Night della 36esima giornata di Serie A. I partenopei perdono 3-2 contro il Bologna. Decisivo un bel gol di Rowe arrivato a pochi minuti dalla fine. È tutto, a più tardi.
12: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
14: Romantica News, ci siamo informati, aggiornati come sempre anche in questa bella mattinata del 12 maggio. Tra pochissimo, Tutta mia la città, una bella rubrica che racconta la storia di canzoni ispirate da città, e arriva Pino Daniele, il grande Pino, quanto ci manca, per fortuna ci sono le sue canzoni. Napule, tra poco, tra pochissimo. Intanto arriva Little Tony con Riderai, tra poco anche Melissa Manchester su Romantica Radio.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
9: Nel 1977 arriva la canzone che svela al mondo la poetica di Pino Daniele. Napulè non è una canzone narrativa, è una sequenza di immagini in cui Napoli viene descritta come bellezza e degrado insieme, poesia e contraddizione, speranza e disillusione. Di questa canzone colpisce soprattutto la struttura, che è fatta di tempo lento, che lascia spazio alle parole e all'atmosfera. Una fotografia sussurrante.

0: Tra le caratteristiche di questo brano è la totale assenza del ritornello tradizionale. È un flusso più vicino a una riflessione intima che a una hit. Una scelta atipica per l'epoca. Non tutti sanno che Pino Daniele scrisse il brano quando era molto giovane, poco più che ventenne. Oggi è diventata simbolo di Napoli, considerata una delle rappresentazioni più autentiche della città, al pari di un documento culturale. Dopo la scomparsa di Pino Daniele, il brano è tornato in classifica ed è stato cantato collettivamente in molte commemorazioni.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: ed io sono sempre più affascinato da questa splendida emittente. I miei clienti sono estasiati, si sogna tutti i giorni, 24 su 24. Un bacio a tutti voi da Giovanni da Curti. Ciao!
1: Ciao Romantica Radio, siete la mia allegria, la mia felicità. Giusy da Cetraro.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Abbiamo da poco ascoltato Tutta mia la città, questa rubrica che come sempre vi ricordo trovate anche online sul nostro sito romanticaradio.it. E adesso attenzione perché siamo pronti per dare la linea ad Ornella. Tra poco è giusto il tempo di ascoltarci Demi Rousseau e Alex Baroni, adesso con La distanza di un amore. Vi auguro una buona giornata, vi aspetto anche domattina come sempre dalle 6. Ciao romantici!

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta EVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

ci sono. Immagino che ormai tutti ce la cantichiamo questa sigla. Allora, buongiorno anche da Ornella Rauccio. Ancora un saluto a Monia Braga che ha aperto la giornata per voi dalle 6 di questa mattina. Buon martedì 12 maggio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno. Come sempre, subito vi do i nostri contatti. Questo è il numero 331-240-7878. Questo è il mio indirizzo di posta elettronica. ornella@romanticaradio.it. E come sempre, queste sono le canzoni romantiche che vi aspettate da Romantica Radio e che sempre ci sono e ci saranno. E tra poco balleremo insieme a lei, che in realtà balla sola. Lei balla sola di Fabio Vanni. Subito torniamo alla sigla finale di Canzonissima del 1969 con Johnny Dorelli. Questa è Domani che farai.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
10: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ditemi la verità, anche voi impazzite per lo spazio Cantanapoli, vero? Beh, sapete che i classici napoletani sono sempre apprezzati, ma non solo da noi in Italia, un po' in tutto il mondo. E allora più tardi avremo un altro appuntamento. Intanto non ci sposteremo di molto e poi tra poco capirete perché. Perché andiamo a celebrare un personaggio nato quest'oggi, il 12 maggio del 1700, ed è l'architetto e pittore Luigi Vanvitelli. Perché ho detto non ci spostiamo poi tanto da Napoli? Perché, è stato l'autore di una delle meraviglie che ci sono in Campania, la Reggia di Caserta, costruita a partire dal 1752. E se non l'avete mai visitata, vi prego fatelo perché è favolosa. Visitiamo ancora una volta anche la nostra musica con I Camaleonti dal 1967 e la versione in italiano di Hamburg di Procol Harum, che si intitola L'ora dell'amore. Subito Tiziana Rivale con L'amore va.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Mi piaci.
12: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
11: Mi piaci.
13: Pronti ora a viaggiare anche tra gli eventi particolari avvenuti in passato proprio quest'oggi, il 12 di maggio? E allora andiamo all'anno 1967, quando i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico alla Queen Elizabeth Hall di Londra. Beh, evento davvero straordinario, come le canzoni che stanno per arrivare. Tra poco ritroveremo il grande Sergio Endrigo con Io che amo solo te. Mi commuovo già solo ad annunciarla questa canzone. E subito ritroviamo un duetto particolare tra Kenny Rogers e Sheena Easton. In realtà la canzone originale era di Bob Seger del 1978. In italiano poi fu realizzata da Gianni Morandi ed Amy Stewart nell'83. Arriva We've Got Tonight.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al canto.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Anna da Maratea Potenza. Voglio farvi complimenti. Io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima. Tanti ricordi con queste canzoni. Bravi ragazzi. Complimenti e grazie.
1: Sono Rita da Pomigliano d'Arco. Ascolto la vostra radio e mi fa sempre sognare.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

sono date che si affollano davvero di eventi particolari del passato. In questo caso, per esempio, l'abbiamo citata prima, ma la riviviamo proprio la stessa data, 12 maggio del 1967, perché per la musica significava davvero qualcosa. In quella data Jimi Hendrix pubblica nel Regno Unito il suo primo album, Are You Experienced? E sapete che il talento di Jimi Hendrix è davvero una cosa che ancora oggi ha lasciato il segno, come per esempio la musica romantica che vi suoniamo noi. Sono le più belle canzoni d'amore, lo sapete, e suonano solo da noi. Tra poco ritroveremo un gruppo, già rido perché sono una cretina, che già allora era protetto dal WWF, ed erano i Panda con Notturno, subito canzone che partecipò a Sanremo e canzonissima del 1972. Arriva Nada con Il Re di Denari.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: il cuore, se per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu dolcezza che provavo, tu sei tu.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ancora buongiorno e buon martedì 12 maggio da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e adesso ho il diritto e il dovere di salutare almeno uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Non smettete mai di farlo, perché leggiamo, ascoltiamo, guardiamo tutto, e grazie a tutti voi. E in particolare a Biagio da Cava dei Tirreni, che scrive: vi ascolto ogni giorno dal lavoro, siete stupendi e fantastici. Grazie per rendermi le giornate più belle. Spero leggerete il mio messaggio. Vi voglio bene con il cuoricino. Ma anche noi ci mettiamo tutti i nostri cuoricini per te e per tutti i romantici. Vi dedichiamo le prossime canzoni. Sta per arrivare Alice con Io voglio vivere, e subito Sanremo 84, il ruggito di El Puma, José Luis Rodríguez. Questa è Due come noi.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Arrivati a quest'ora di quasi mezza mattinata, sai dove vola, a chi vola il mio pensiero? Beh, in particolare alle categorie, per esempio, dei pizzaioli, dei rosticceri, che sono quelli che magari a quest'ora sono alle prese con impasti e preparazioni per poi fornirci più in là nella giornata quei peccati di gola, che peccato che non li possiamo fare troppo spesso. A una recente riunione di redazione ci siamo ritrovati qui a Romantica Radio, tutti, io sono a dieta, poi ci siamo chiesti, ma se all'improvviso ci arrivasse un vassoio colmo di pizzette rustici e cosa ci sarebbe per noi? Il nulla? Poi ci siamo guardati, no, ci sarebbe proprio l'assalto alla diligenza e alla faccia delle diete. Allora, a voi dedichiamo la nostra musica romantica che sta per arrivare, buon lavoro, e ascolteremo Fred Bongusto con Noi Innamorati. D'improvviso, subito torniamo alla 86 con Patti LaBelle, Michael McDonald e On My Own.

0: romantica. Il suono speciale di ogni mattina.
1: Non avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai più.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Mi piaci.
11: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
10: Mi piaci.
12: Romantica News.
13: Buongiorno dalla redazione. Risultato negativo al test per l'antivirus al cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri in isolamento fiduciario in Italia che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta per antivirus. Delitto di Garlasco. Andrea Sempio è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. L'indagato ha dato mandato a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica. Ci vorranno però diversi giorni prima di poter avere un profilo. È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone nel Ternano, riducendola in fin di vita. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano, che ora starebbe valutando la ripresa di raid contro la Repubblica Islamica. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal tycoon. Nuova grande giornata di tennis al Foro Italico. Sinner sfida Pellegrino in un derby azzurro. Musetti affronta Rud. Dardelis la vedrà col numero 3 del mondo Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini. È tutto, a più tardi.
12: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
14: Grazie alla redazione per le news. Ci sono un paio di cose importanti in arrivo per noi e per voi qui su Romantica Radio. Tra poco torna l'appuntamento con Tutta mia la città, protagonista Milano e Vincenzo di Alberto Fortis. Vi ricordo, se perdete anche solo uno di questi appuntamenti, andate al nostro sito romanticaradio.it, sezione podcast, e potrete riascoltare tutto con tranquillità. E poi attenzione, perché ricordate un vecchio spot? Io ce l'ho profumato. Diceva così. E io ce l'ho profumato il profumatore, e quindi dopo sapete già cosa arriverà, ma non dico altro. Ci arriveremo con Roberto Soffici subito con Un taxi giallo, e a seguire anche Julio Iglesias, se restiamo ancora insieme.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
4: Se c'è una canzone che è una sorta di dialogo con una città, allora questa è certamente Milano e Vincenzo, brano del 79 che ha reso Alberto Fortis riconoscibile al grande pubblico. Nel testo Milano viene descritta come fredda, veloce e distante. Sembra una lettera letta ad alta voce, più che una canzone costruita, il cui attacco iconico, Milano, sono tutto tuo, resta una delle aperture più riconoscibili della musica italiana.
5: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: decidere.
1: In una Milano non idealizzata, niente romanticismo né glamour, chi è Vincenzo? Non è mai stato chiarito del tutto. Un amico, reale o simbolico, ma soprattutto un punto di riferimento umano dentro una città impersonale, che rende ancora più evidente il contrasto netto tra la metropoli dura e il bisogno di relazione. Curiosità, il brano fu parzialmente censurato. Alcuni passaggi furono considerati troppo diretti per certe programmazioni dell'epoca.
2: Tucca mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: sono Rosa da Caserta. Volevo dirvi che ogni volta che ascolto la vostra musica sento la mia anima rinascere. Grazie sempre.
1: Adorabile romantica radio, sei splendida nella enorme varietà dei generi musicali, tutti quanti animati dal sentimento più bello appartenente al genere umano. Due punti, l'amore. Cristina D'Aragonegro.
2: Ti piace romantica radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

stavate aspettando questo momento ed è arrivato, veloci e contenti, quindi bisogna essere davvero delle schegge, eh? Basta davvero un attimo, scrivi romantica con nome e città al 331 240 78 78. Il primo, solo il primo, il più veloce riceve il nostro profumatore, che è diventato già proprio oggetto dei desideri. Che profumo ha la felicità? Beh, scoprilo subito, diventa il primo al 331 240 78 78.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Volate via in un attimo e allora abbiamo ancora un'ora per noi fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio e ancora ben trovati da Ornella Rauccio, da tutti noi. È il momento ancora di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. In questo caso Maria da Bari, che scrive: Romantica Radio, sei meglio di una terapia farmacologica antidepressiva. Sai perché mi hai fatto sorridere? Perché mi hai sbloccato un ricordo tornando a uno dei film di Bella Vista, in cui uno degli attori diceva: e non è meglio un abbonamento completo a Donatascia? Ecco, e non è meglio l'abbonamento completo a Romantica Radio, che ti fa stare meglio al posto di tante altre cose o dipendenze? Allora, c'è la dipendenza dalla nostra musica e noi la alimentiamo con Fabio Concato ed È Festa. Tra poco, subito andiamo a Catania con i Beans del 1980. Questa si intitola Se.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Che bello ancora una volta essere tornati alla Napoli di un tempo, quella classica, nello spazio Canta Napoli. Lo ritroveremo anche domani, tranquilli. Intanto vi porto in America e a scuola, nel senso che vi è mai successo per esempio di non essere per periodi o per tutto il ciclo scolastico grandi cime a scuola, però poi di aver avuto successo nella vita? Magari me lo potreste raccontare al 331 240 78 78. È quello che capitò per colui che ha ideato l'attuale bandiera americana degli Stati Uniti a 50 stelle, perché in realtà veniva da un progetto scolastico del 1958 realizzato da uno studente, Robert G. Heft, che aveva 17 anni e che prese anche un voto basso, B- da parte dell'insegnante, ma poi questa bandiera fu selezionata dal presidente Eisenhower e dal 1960 poi è diventata l'attuale bandiera. Vedi che si può fare successo anche con voti un po' bassi, voti altissimi alla nostra musica. Stiamo per ascoltare Gino Paoli con Come si fa, subito insieme Loretta Goggi e Mango con Lei verrà.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Cari miei romanticoni, se ancora non l'avete fatto, beh, dovete proprio andare a visitare il canale YouTube di Romantica Radio. Ve lo consiglio, oltretutto vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche, così sarete sempre informati sulle nostre produzioni editoriali e lì troverete per esempio delle collection eccezionali dedicate a grandi artisti e sempre disponibili, realizzate dal nostro Benny Ronca, per cui è una cosa che non potete perdere, come le prossime canzoni romantiche. Vinse Canzonissima del 73, Alle porte del sole di Gigliola Cinquetti, che ascolteremo tra poco. Subito Memore Migi 66, Storica, Io ti darò di più.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: quando ho conosciuto Romantica non ho cambiato più con nessuna radio. Ci fate sognare, grazie di esistere.
1: Ciao Romantica Radio, ho tanto tempo per dirvi che vi amo. Ciao Rosa da Casavatore.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: E anche stamattina è arrivato quasi il momento di salutarci. Già mi mancate, ancora devo andare via, già mi mancate. Mi conforto perché so che vi ritrovo domani mattina. E sì, perché sta per arrivare, eccolo lì, l'uomo del mezzogiorno di fuoco, con le sue pistole, con il suo cinturone, con il suo cappello, con il suo cavallo. No, vabbè, sto esagerando. Marco Tre sarà con voi da mezzogiorno alle 15. Prima ancora ascolteremo adesso Eros Ramazzotti insieme a Patsy Kensit e La luce buona gialla stelle, come la cantava lei, e poi ci saranno anche i Mattia Bazar con Stasera che sera. Da Ornella Rauccio, come sempre, grazie a tutti voi per esserci stati anche stamattina. Spero tornerete domani e diffonderete ancora di più la voce in giro, e vi aspetto qui dalle 9 a mezzogiorno sempre su Romantica Radio. Ciao.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Stasera, che sera?

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Già mi vedo la mia amica Ornella Rauccio che arriva con il suo robot taxi sui tetti di Romantica Radio, scende e c'è un tappeto rosso che l'accompagna direttamente nella sala del microfono. Vabbè, insomma, per il momento bisognerà aspettare un po', per questo evento. Buongiorno cara Ornella, buongiorno a te, buongiorno anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Oggi è martedì 12 maggio 2026. Cosa facciamo oggi? Beh sì, ci ascoltiamo musica naturalmente, dopo aver salutato anche Simone Serpone che è alla parte tecnica della trasmissione di oggi. Caterina Caselli siamo andati a prendere con Momenti sì, Momenti no, la ascolteremo tra un po', ma ora ci sono gli Idea 2 in Potrei.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Eccola, sta per arrivare la prossima doppietta musicale. Abbiamo Sir Elton John. Scusa, sembra essere la parola più difficile, vero? Sorry seems to be the hardest word. E dice proprio così: che cosa devo fare per farmi amare da te? What I got to do to make you love me? Ma sarà sicuramente una bella canzone d'amore, questa di Elton John. Ma andiamo con ordine, perché prima c'è Nino Buonocore in Cose Importanti.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. Israele ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. La proposta di legge prevede un tribunale speciale per processare i circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. Rimane fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo il presidente americano. Intanto Teheran minaccia se gli USA attaccano un'opzione a arricchire l'uranio al 90%. Antivirus è risultato negativo al test del cittadino sudafricano in isolamento a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta a causa del virus. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto questa via, ma ci vorranno giorni prima di avere un profilo. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto alla Corte d'Appello di Bari con una sentenza ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza dunque da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Ritorniamo in studio. Ma perché si dice ritorniamo in studio? Non si può ritornare per esempio al parco, magari fare una diretta direttamente da lì? No? Vabbè, insomma, magari sfruttare questa bella giornata. Allora, abbiamo Massimo Ranieri con Momento, subito Gianluca Grignani in La mia storia tra le dita. Ma voglio ricordarvi che tra un po' andrà in onda Tutta mia la città, la nostra trasmissione che sta avendo tanto successo e che potete anche riascoltare in podcast su romanticaradio.it. Oggi ce ne andiamo a Bologna, una delle più belle città d'Italia. Bologna è una regola, no? C'è Luca Carboni, ma di questo più tardi.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai.

0: su romanticaradio.it.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Tra le città più spesso raccontate nelle canzoni italiane c'è Bologna. A cantarla è anche Luca Carboni in Bologna è una regola. Il brano è uno dei più rappresentativi del legame tra Carboni e la sua città, che descrive come un modo di vivere, una lente attraverso cui leggere la realtà, con una voce intima, quasi confidenziale. Certamente il brano non è una descrizione turistica. Qui la città non è sfondo, ma codice comportamentale.

0: Ma qual è la regola di cui parla Carboni? È abitudine, appartenenza, identità quotidiana. L'artista, riguardo al brano, ha dichiarato: è una canzone sulla magia e l'inquietudine della mia città. Magia che alla fine non si riesce mai a spiegare con la ragione o con le parole e rimane sempre un mistero.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: romantica, grazie per la vostra compagnia, vi faccio tanti complimenti per le vostre canzoni, vi do un bacio a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, sono Carmen e sto viaggiando insieme a mio marito Davide, ci fai tanta tanta compagnia, grazie e un bacio a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi, lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Sapete cos'è il latte d'oro, il Golden Milk? Sì, sta conquistando le caffetterie di mezzo mondo e sicuramente arriverà qui in Italia, se non già è arrivato in qualche caffè del vostro territorio. Ne parliamo più tardi, il tempo di ascoltarci Fiorello tra un po' con Finalmente Tu e subito Rita Pavone dal passato in Stasera con te.

0: quello si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Scrivete o con i WhatsApp al 331-240-7878, altrimenti c'è sempre la posta elettronica marco@romanticaradio.it. 25 anni di matrimonio vanno festeggiati, sì, caro Roberto da Palermo, e a te che mando un saluto particolare, e tua moglie Carla è lì con te in questo momento, festeggiate, vi raccomando. E poi ancora Alessandra dalla provincia di Ancona, Lina da Verdone in provincia di Caserta scrive: ciao Romantica Radio, sei il mio pensiero dopo il caffè del mattino, sei la mia compagna di guida mentre vado al lavoro, sei la mia energia quando pulisco la casa, sei il mio più orgoglio quando parlo di te, non sei, ecco, finalmente c'è un qualcosa che va male, non sei solo una radio, sei tante cose di cui abbiamo bisogno. Grazie, grazie cara Lina. Ma mi sembra un po' Lino Buzzanca quando dice grazie in questa maniera. Allora, per te e per tutti gli altri, John Ford Cooley in I'd Really Love to See You Tonight. Subito, bravi ragazzi, bravi, con Miguel Bosé.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Vi parlavo prima di questo latte d'oro, traduzione letterale, golden milk, ecco, ha il suo superpotere nel massiccio utilizzo di curcuma che lo rende così colorato, così d'oro e che sostituisce il caffè latte oppure il cappuccino. Dal tipico colore giallo o giallo oro ha un sapore particolarmente deciso, ma a cui vengono attribuite diverse qualità di tipo salutistico e terapeutico. Ma potrà mai competere con il nostro cappuccino? Insomma, fatemi sapere al 331-240-7878. Immagino cosa arriverà su WhatsApp oppure sulla posta elettronica. Avanti con la nostra musica e il nostro romanzo con Adamo e subito Jackie James in Innamorata.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

veloci e contenti. Contenti voi, contenti tutti naturalmente. Eh sì, bisogna essere veloci, eh. Il primo che manda un messaggio su WhatsApp al numero 331-240-7878, questa volta l'ho detto lentamente, con la parola romantica, soltanto questo, con naturalmente anche il nome e la località da dove ci chiama, verrà poi ricontattato dalla nostra redazione e riceverà a casa un fragrante profumatore per auto in due fragranze diverse, una meglio dell'altra. Quindi vi aspetto al 331-240-7878. Veloci e contenti.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, solo il nome di questa emittente è una garanzia. Per tutti noi amanti della musica dolce per sognare, non ci resta che ascoltare e far ascoltare sempre Romantica Radio. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Ciao Romantica, sono Raffaella da Roma. Chi ha avuto l'idea di inventarti con questa tipologia di canzone anni 60, 70, 90 è stata veramente un grande. Sei la mia compagnia e mi rilassi tantissimo. Insomma, che cosa pretendere di più da una radio? Grazie per tutto questo. Un saluto cordiale a tutti da Raffaella. Ciao!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

tanti i WhatsApp arrivati al nostro numero, ma soltanto uno conquista il profumatore, quindi magari rimanete all'ascolto, ci saranno altre occasioni per poter partecipare. Vi lascio con la prossima doppietta musicale, abbiamo Christian con Adesso Amiamoci, e quando leggo il titolo di questa canzone della Bertè penso sempre a uno sketch della compianta Anna Marchesini, no? Quando faceva la signora Carlo. No, sono signorina, diceva sempre. Eccolo qua, non sono una signora, Loredana Bertè.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Prossima doppietta musicale qui su Romantica Radio, Umberto Balsamo, Amore Mio, e stasera dalle 21 con Romantica Radio e Roberto Malvagia vi accompagneremo dentro le canzoni dedicate a una donna, quelle che hanno trasformato un amore, una madre, una presenza oppure una mancanza in musica. Insomma, un appuntamento elegante, pieno di emozioni. Come passate il tempo voi questa sera? Io lo passo con Romantica Radio. Come passa il tempo stasera invece? Il titolo della canzone di Riccardo Fogli che ci ascoltiamo subito.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

musica di Romantica Radio non vi abbandona mai, siamo sempre in onda 7 giorni su 7, 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì con Monia Braga alle 6 del mattino, con Ornella Rauccio dalle ore 9, poi c'è Marco che sono io, alle 15 arriva Lucio Belmonte, alle 18 Alessandra Riccetti e alle 21 Roberto Malvagia. A mezzanotte poi fino alle 3 del mattino vi segnalo anche Alex Poli, musica, poesie per farvi così abbracciare da Morfeo. Adesso Homo Sapiens in 2000 e subito Laura Luca con Mare.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ci vogliamo tuffare nel passato con i classici della musica italiana? Eh sì, perché siamo ancora un po' insieme col ricordo delle melodie del passato. Lo facciamo subito con Jimmy Fontana e la nostra favola, subito Gianna Nannini con il suo Fotoromanza, un successo degli anni 80.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.com.

sconfiggere tutti alle carte, tanto sei sempre stato il più forte. Dove vai ti si schiudono porte, il successo ti ha reso importante, tutt'intorno ti senti un gigante.

0: Romantica Radio, ti ascolto perché sei dolcissima e mi fai sognare. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia da Bruna da Pistoia.
1: Sono sempre con voi, romantica. Siete bravissimi e mi riportate indietro negli anni. Ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

siamo giunti in zona saluti finali, il tempo di salutarvi naturalmente, darvi appuntamento a domani, lasciarvi nelle mani della musica di Lucio Belmonte che sarà con voi fino alle ore 18. Grazie anche a Simone Serpone che è stato alla parte tecnica e che cede il posto a Camilla De Vivo. Franco Simone con Gente che conosco e subito Ornella Vanoni con Mi fa morire cantando sono i prossimi due pezzi che ascolteremo. Vi aspetto domani.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ancora benvenuti su Romantica Radio, ancora benvenuti nel nostro salotto radiofonico. Accomodatevi pure, la voce di Lucio Belmonte. Siamo a martedì 12 di maggio. Tra poco c'è anche il giro di boa di questo mese fantastico di maggio. E anche oggi pomeriggio siamo insieme, come sapete benissimo, fino alle 18. Saluto Marco Tre, che oggi mi raccontava anche che sta preparando le vacanze estive. Mi sembra anche giusto ogni tanto pensare a quelli che saranno i momenti di relax. Però noi, attenzione, anche lui, non vi molleremo neanche quest'estate, saremo con voi, stiamo preparando delle cose fantastiche, quindi mi raccomando, seguiteci sempre. Nel frattempo saluto anche gli altri miei compagni di viaggio, la dottoressa Sasso, Verdiana Sasso in redazione, dall'altra parte del vetro come sempre Camilla alla parte tecnica, anche per questo pomeriggio. Ecco, tra poco arriva l'appuntamento con la nostra collection Canta Napoli, che sta avendo un successo strepitoso, perché ricordiamo le canzoni classiche napoletane, la melodia italiana, ecco, che ha fatto conoscere anche la musica italiana nel mondo. E a proposito di musica, ascoltiamo anche i Ricchi e Poveri con Come Vorrei. Partiamo subito con Gianni Nazzaro, Il primo sogno proibito.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Come faccio a non celebrare i nostri amici romantici, in particolare il nostro amico Armando, che oggi ci teneva particolarmente a fare gli auguri alla sua compagna che si chiama Lucia. Armando ci scrive da Napoli perché la conosce, pensate, da 15 anni e sono 15 anni che hanno questa loro storia d'amore. Come faccio io a non salutarlo, ma soprattutto a non celebrare insieme a loro questa ricorrenza? Per cui mi ha chiesto anche di ascoltare una canzone di Lucio Battisti. Tra poco ne arriva una, perché la vedo già in scaletta, quindi per il nostro amico Armando e la sua metà Lucia ascoltiamo tra poco Il cielo di Lucio Dalla e, naturalmente, come ci chiedeva il nostro amico, il brano di Lucio Battisti, Orgoglio e Dignità.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. A quasi 30 anni dai primi attentati, il caso Una Bomber si chiude ancora senza un colpevole. Il GIP di Trieste ha archivato il procedimento riaperto nel 2022 dalla Procura, mettendo la parola fine anche all'ultimo filone investigativo. La superperizia genetica discussa lo scorso ottobre su Elvo Zornitta e altri 10 indagati hanno dato esito negativo. Nessuna corrispondenza del DNA. Ci sono due fermati in questura a Prato per l'accoltellamento del 23enne la notte scorsa nel centro. Sono due uomini, un italiano e un sudamericano. Il giovane, che aveva tentato di difendere una collega, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, ha dichiarato che l'Iran è pronto a qualsiasi scenario, riferendosi alle minacce statunitensi di un possibile attacco di terra all'Iran. Chiunque osi mettere piede sul suolo iraniano, ha avvertito, subirà gravi danni. Continua a salire l'allarme antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Allerta anche in Italia, con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Il paziente veneto invece ha effettuato il test ed è negativo al virus. Calcio, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si attende il comunicato ufficiale della Lega Serie A, che ieri invece aveva deciso di far giocare il derby di Roma e tutte le gare per la lotta Champions domenica alle 12:30. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E nel nostro pomeriggio di Romantica Radio non condividiamo soltanto delle belle canzoni. Oggi, per esempio, condividiamo insieme una curiosità che sicuramente susciterà il vostro interesse. Parliamo di questo esperimento che hanno portato avanti dei scienziati molto autorevoli in merito a come smascherare i bugiardi, addirittura un metodo che secondo gli scienziati funziona nell'80% dei casi. Lo so che adesso siete curiosi, ne parliamo tra poco, ma prima vi faccio ascoltare la canzone di Guido Renzi, Tanto cara, e subito Armando Sabini con Perché mi hai fatto innamorare.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Siete delle persone fantastiche, continuate sempre così. Peppe da Pagani.
1: Ciao romantica, sempre bello ascoltare le vostre canzoni dei vecchi tempi, ma soprattutto un grazie di cuore perché mi avete fatto ritornare l'amore. Barbara di Asti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

sono sicuro che adesso siete particolarmente curiosi perché volete conoscere questo metodo per smascherare nell'80% dei casi i bugiardi, questo metodo che abbiamo poc'anzi menzionato, di questi scienziati che hanno fatto un esperimento molto complesso che è durato molti mesi. La prima cosa che hanno fatto, hanno diviso i loro studenti in due gruppi, quelli innocenti e quelli bugiardi. Qual è stata la cosa che ha portato a smascherare i bugiardi? È il fatto di fare domande, di seguire non tanto il proprio istinto quanto invece la logica. Quando analizziamo le risposte dei bugiardi e utilizziamo la logica, riusciamo quasi sempre, ecco, dico quasi sempre, in questo caso 80% dei casi, come dicono gli scienziati, a smascherare le bugie. Invece, quando ci facciamo seguire dall'istinto, molto spesso sbagliamo. Questa è una cosa che hanno detto loro scientificamente, poi ciascuno di noi ha le sue esperienze. Torniamo subito ancora alla musica, perché riascoltiamo Laura Landi con Firenze, Piccoli particolari, ma subito una di quelle canzoni che fa venire i brividi, Umberto Tozzi, Qualcosa, Qualcuno.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E anche oggi salutiamo i nostri amici ritardatari che sono arrivati con un po' di ritardo nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio questo martedì 12 di maggio. E allora, sapete che noi partiamo sempre tutti i giorni tra le 15 e le 18 e a quest'ora invece c'è l'appuntamento con il caffè. E durante la vostra pausa voglio anche consigliarvi una cosa: fate un giro sul nostro sito romanticaradio.it per due motivi. Perché vi consiglio di visitare la nostra sezione dello shop online, dove potete farvi un bel regalo romantico. Ci sono i nostri gadget nuovi estivi della prossima estate e poi lo spazio dedicato ai podcast. Per quanto mi riguarda, vi segnalo l'appuntamento con Senti chi ci ascolta, il nostro spazio del venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18, dove sono così protagonisti i nostri ascoltatori. Potete ascoltare tutte le puntate con le vostre voci, con i vostri racconti. Quindi fate un giro anche sul nostro sito, ripeto, romanticaradio.it, mentre ascoltiamo Renato i Profeti con Non si può morire per amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Prima di ascoltare le prossime canzoni, tutte bellissime, su Romantica Radio, voglio condividere con voi una curiosità che ha suscitato molta meraviglia nella città di Bari, dove una signora ha scoperto il tradimento del compagno. Cosa ha fatto per vendicarsi? Pensate, ha imbrattato l'automobile del suo ex con dello spray, ma non contenta, l'ha imbrattata anche con le foto che lo ritraevano insieme all'amante. Quindi in questo modo un po' tutta la cittadinanza di Bari ha conosciuto non soltanto il fedigrafo ma anche la sua amante. Potete immaginare insomma quello che è successo, tanto è vero che è stata riportata un po' questa notizia non soltanto dalla stampa locale ma anche dalla stampa nazionale. Ascoltiamo adesso invece Drupi con Piccola e Fragile. Si parte con un brano bellissimo di Antonello Venditti, si intitola Stella.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Mi piaci.
9: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
8: Mi piaci.
10: E anche quest'anno, come tutti gli anni, arrivano i meteorologi a parlarci di temperature estive e già qualcuno parla di un'estate particolarmente calda. Ancora un allarme per la prossima stagione rispetto a quelle che sono le temperature. E a soffrirne di più saranno quelli che si trovano nelle città. Lo dicono i meteorologi, ma parlano sempre di previsioni, attenzioni, non di certezze. Parlando ancora di città, tra poco arriva anche la nostra rubrica Tutta mia la città, oggi protagonista la canzone di Ivan Graziani, Firenze. Ma prima ascoltiamo i Nomadi con Ho difeso il mio amore. Partiamo con Francesco Baccini, Ho voglia di innamorarmi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Torniamo indietro nel tempo per omaggiare la città di Firenze con una canzone simbolo del cantautorato italiano. Firenze, canzone triste di Ivan Graziani. Il brano in realtà non è una celebrazione della città, ma trasforma, con un timbro caldo ma segnato, molto riconoscibile, Firenze in un luogo della memoria, uno spazio emotivo, un contenitore di una relazione finita. È certamente uno dei brani più intensi del suo repertorio. Firenze.

0: Come più volte è stato spiegato dallo stesso artista, il titolo Canzone triste non è una metafora. È una scelta diretta, voluta, ma con un obiettivo ben preciso. La canzone non è stata scritta e studiata per intrattenere. Accompagna con un ritmo lento uno stato d'animo.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Sono Antonio da Napoli, con romantica incontro persone, luoghi, sapori e odori di un tempo. Grazie.
1: Romantica Radio, la migliore del mondo. Mi piace e la seguirò sempre, che sono canzoni bellissime. Sono Salvatore, da Bagnara Calabria.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E anche per oggi siamo all'appuntamento con i saluti, quelli ufficiali che faccio ai nostri ascoltatori più attivi, che ci seguono più in maniera, come dire, intensa, costante. Oggi fatemi salutare la nostra amica Rosa da San Marcellino, siamo in provincia di Caserta. Scrive testualmente: grazie per farci ascoltare la musica più bella di tutti i tempi. Ma grazie Rosa. E allora, con questo vi dico sempre che se volete scriverci fatelo, il numero del WhatsApp lo sapete benissimo. Per i nostri nuovi radioascoltatori lo ripeto: il 331 240 7878. Messaggi vocali che ascoltate in Ciao Romantica, invece messaggi di testo li leggo durante i nostri appuntamenti. E adesso ascoltiamo Roberto Carlos con A che serve volare. Partiamo con Edoardo Bennato: Ogni favola è un gioco.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Tra poco ritorna anche l'appuntamento con la nostra collection Canta Napoli. Perché lo dico spesso? Perché sta avendo un grandissimo, e dico un grandissimo successo. Però vi voglio ricordare anche un'altra cosa che è molto importante per quelli che sono i nostri nuovi radioascoltatori. Se non lo avete ancora fatto, per ascoltarci quando e dove volete, scaricate la nostra applicazione gratuita Romantica Radio, la mettete sullo schermo del vostro smartphone e ci tenete a portata di clic. Come dicevo, tra poco anche la nostra collection Canta Napoli, ma prima You and I, il brano di Kenny Rogers, e subito Chico, Se mi vuoi.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Come al solito, tutti i giorni a quest'ora vi immagino alle prese con l'ora di punta, il traffico, e quindi c'è una curiosità che riguarda proprio voi da vicino, anzi tutti noi, quando siamo proprio alle prese con il traffico, perché sapete che a un certo punto, dopo tanto tempo, può anche arrivare qualche esigenza fisiologica. E allora voglio condividere con voi questa curiosità. Vi giuro che non è una sciocchezza, non è una bugia, la verità. C'è un'azienda cinese che ha brevettato un WC per auto che si mette proprio sotto la seduta dell'automobile. Non è ancora in produzione, però questo aggeggio è stato brevettato, e alcune aziende automobilistiche cinesi giurano che nei prossimi anni lo metteranno sulle loro auto, proprio perché a causa del fatto che si passa molto tempo così nel traffico possono arrivare le esigenze fisiologiche e quindi creare dei problemi. Per cui, se un giorno vi scapperà e avrete una macchina cinese, non ci saranno più problemi. Con questa curiosità continuiamo con l'ascoltare le nostre canzoni, Latte e Miele con Ritagli di Luce e subito i Santa Rosa con Povero Amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Romantica News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Antivirus, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova già in quarantena. Sta bene e non presenta sintomi riconducibili al virus il marittimo di Torre del Greco posto in quarantena. Il paziente veneto è invece negativo al virus. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Un cameriere 23enne ora è in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto il suo legale fa sapere: abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico. I nostri tecnici sono al lavoro su 5 consulenze. Incidente mortale sul lavoro oggi a Torino alla centrale del latte. A perdere la vita un lavoratore di 47 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. Indagini in corso. Calcio, slitta il derby di Roma. La prefettura della capitale comunica che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta, considerata la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A preannuncia ricorso al TAR. È tutto, a più tardi.
9: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

E ci siamo anche per oggi con il nostro appuntamento con Veloci e Contenti, l'occasione per il più veloce di voi di aggiudicarsi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Cosa dovete fare? Inviate immediatamente un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878, dove scrivete Romantica, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva, attenzione, si aggiudica il nostro profumatore di Romantica Radio. Allora subito scrivete al 331-240-7878 Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, e diventate veloci e contenti.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Sono Rossana da Lecce, Romantica Radio. Inventarla e poi distruggere il calco. È bello averla come radio unica al mondo.

0: eccezionale, delle canzoni bellissime. Grazie, ci siamo sempre.
1: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Chissà quanti di voi questa sera stanno per andare a consumare un aperitivo con gli amici. Allora, vi racconto qualcosa che succede in Finlandia. Pensate che in questa nazione il silenzio non è imbarazzo, è connessione. Che sia in sauna, in cammino o seduti uno accanto all'altro, condividere il silenzio è un modo autentico di stare insieme. Lo chiamano silenzio attivo, non un vuoto, ma una presenza consapevole, dove si comunica senza parole. I finlandesi non temono le pause, anzi, per loro il silenzio è rispetto, spazio per pensare.

a volte dice molto più di mille parole. Quindi tra amici si sta anche in silenzio per un po' di tempo e pare che questa sia proprio una consuetudine. Davvero strano, particolare, chissà che cosa ne pensate. Voi riuscireste a stare in silenzio con un amico magari per 20 minuti, mezz'ora? Io credo con le mie amiche sarebbe molto difficile perché abbiamo sempre molte cose da raccontarci. Però fatemi sapere come la pensate voi. 331 240 7878. Intanto buona serata con Marcella Bella, che riascolteremo tra poco con L'Avvenire. Subito Eros Ramazzotti, adesso

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Ma quanto sono belli gli amici di Romantica Radio, grazie per i tanti messaggi che anche questa sera ci state scrivendo al 331-240-7878. Auguro buona serata a Giorgia. Giorgia è a Roma, sta tornando a casa dopo una giornata pesantissima di lavoro. Ci ringrazia per la nostra compagnia, dice: ascolto sempre con piacere le vostre canzoni e faccio un salto indietro nel tempo con la mente. Questo ci piace, Giorgia, un bacione e buona serata a te. Saluto anche Francesca, lei è a Asti, sta preparando la cena canticchiando le canzoni di Romantica, dice: ormai è diventata una consuetudine, grazie cara per averci scelto anche questa sera. E buona serata anche a Marianna che ci segue da Avellino e a Michele di Bari con le prossime canzoni. Jean-François Michel, Fiori bianchi per te, e subito Mino Verniaghi, Farfalla blu.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Che bello riscoprire ogni sera a quest'ora Canta Napoli, queste belle canzoni davvero immortali della storia della musica italiana, in modo particolare napoletana. Amici, buona serata con la vostra Romantica Radio, buon aperitivo, buon rientro a casa e tante belle canzoni ancora da ascoltare insieme. Tra poco Gianpietro Felisatti con Ancor di più. Subito una canzone molto delicata, l'amore visto attraverso gli occhi di chi non riesce a dirlo, di chi sente tutto ma resta in punta di piedi. Torniamo negli anni 60 per riascoltare Fred Bongusto, Timidezza.

pazzo scatenato che ero io, chissà dove è finito. Odiosa timidezza, lo sguardo mio

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Amici romantici, quanto è importante oggi lo smartphone, lo usiamo per fare tutto, però attenzione, pensate che nel 2022 il 93% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni ha ammesso di perdere ore di sonno per colpa proprio dello smartphone. Notifiche, scroll infiniti, chat che non finiscono mai. La mente resta accesa anche quando il corpo chiede una pausa. È la nuova frontiera dell'insonnia digitale, dove non è il caffè a tenerti sveglio, ma bensì lo schermo. Un'abitudine che sembra innocua, ma che può rubare energia, concentrazione e perfino buon umore il giorno dopo. A voi è capitato di non dormire a causa del troppo uso del telefono? A me sì, più di una volta. Adesso sto sicuramente controllando l'uso dello stesso alla sera e vi consiglio, insomma, di farlo anche a voi. Mi fate sapere le vostre esperienze. 331-240-7878, vi aspetto. E intanto insieme ci ascoltiamo tra poco Rocky Roberts con Sono Tremendo e subito Amedeo Minghi, l'immenso.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Io bene, ciao.
1: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Io lo so che stavate aspettando proprio questo momento, veloci e contenti, davvero basta un attimo per partecipare. Scrivete romantica, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce riceverà a casa il nostro profumatore che è già diventato oggetto dei desideri. Quindi, amici cari, 331-240-7878, scrivete romantica.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta. Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Siamo intorno alle 20, stiamo per iniziare una nuova ora insieme qui su Romantica Radio. Buona serata da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo. Saluto la nostra amica Donata, è a Torino, ha appena finito di rassettare la cucina, si sta riposando adesso e ascolta Romantica. Dice niente televisione da queste parti, ma noi prediligiamo la radio e questo ci piace, cara, un bacione e buona serata a te. E poi saluto la mia omonima Alessandra, che invece ci ascolta da Roma, anche lei fedelissima di Romantica Radio, mi scrive: ormai vi ascolto ovunque e a qualsiasi ora. Grazie, cara, un bacione immenso a te. E vorrei augurare buona serata anche a Giampiero, che ci segue da Napoli, e a Carla, che invece è in provincia di Caserta, con le prossime canzoni. Tra poco riascolteremo Francesco De Gregori con La leva calcistica della classe 68. Subito i Cristi, Yellow River.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Buona serata romantici, stasera voglio darvi un consiglio per andare al cinema questa settimana. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Per chi ama le emozioni forti c'è La stanza degli omicidi, che è un thriller psicologico elegante e pieno di tensione che vi consiglio. Se preferite invece sorridere, per voi c'è la nuova commedia italiana Romeo e Giulietta con Pilar Fogliati e Sergio Castellitto, brillante e leggera. Per gli amanti del grande cinema d'autore invece c'è Il ragazzo e l'airone, un viaggio poetico che parla anche agli adulti. Tre film diversi vi ho consigliato, ma tutti e tre capaci di emozionare chi ha voglia di storie vere e anche ben raccontate. Quindi da vedere al cinema questa settimana: Riepilogo, thriller La stanza degli omicidi, commedia italiana Romeo e Giulietta, oppure se amate il film d'autore vi consiglio Il ragazzo e l'airone. Va bene, buona serata con Romantica. Adesso torna protagonista la musica. Riascolteremo West tra poco con Solitudine e subito Mario Lavezzi, Succede.
6: Romantica.
7: Dai, io farei che inizi tu.
8: Dai. No, dai, è tua la canzone.

0: i curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti, grazie per averci scelto e lo sapete, io vi saluterò intorno alle 21, ma non vi lascerò soli, anche questa sera arriverà Roberto Malvagia che vi accompagnerà dentro le canzoni dedicate a una donna, quelle che hanno trasformato un amore, una madre, una presenza o una mancanza in musica. Quello di stasera con Roberto sarà un appuntamento elegante ma anche pieno di emozioni, quindi state con noi. Buona serata amici miei, riascolteremo tra poco Alice che con questa canzone vinse un festival di Sanremo per Elisa. Subito Julio Iglesias, momento.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Siete fantastici, le vostre canzoni ci fanno rivivere un passato indimenticabile. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao romantica.
1: Ed io sono sempre più affascinato da questa splendida emittente. I miei clienti sono estasiati. Si sogna tutti i giorni, 24 su 24. Un bacio a tutti voi da Giovanni da Curti. Ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Le 21 si stanno avvicinando e per me, Alessandra Riccitti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per averci ascoltato, seguito. Grazie per i tanti messaggi che anche questa sera ci avete scritto, ma siete mitici ascoltatori di Romantica, vi voglio bene. Ci aggiorniamo a domani, ci risentiamo domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio. Adesso però non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Saluto anche la nostra Camilla, anche stasera ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. La ringrazio e vi regalo tra poco Toto Cutugno con l'italiano, subito in Mattia Bazar con Solo Tu. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao!

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Lascia

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

La sera più bella con Romantica Radio. Martedì sera, io sono Roberto Malvagia. Anche questa sera vi accompagnerò fino alla mezzanotte, in quel tratto della giornata in cui il rumore si abbassa un po', le case si fanno più quiete, certe emozioni che durante il giorno restano in secondo piano tornano a farsi sentire con più precisione. Questa sera parliamo di canzoni dedicate a una donna, e dietro questo tema c'è anche un mondo intero. Ci sono nomi sussurrati, ricordi mai spenti, amori dichiarati troppo grandi, gratitudini che diventano musica, assenze che non si riescono a dire in un altro modo, perché quando una donna entra davvero nella vita di qualcuno, a volte non resta soltanto nei pensieri, resta in una strofa, in un ritornello, in una melodia che continua a vivere anche dopo molto tempo. Se volete raccontarmi una canzone che vi riporta subito a una donna importante, un amore, una madre, una presenza che vi ha cambiato, 331-240-7878, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte entriamo dentro le canzoni, ma da quella porta speciale che si apre soltanto quando il cuore riconosce qualcuno davvero.

Dedicare una canzone a una donna non significa soltanto dire ti penso o ti amo. Qualche volta significa molto di più, significa ammettere che quella persona ha lasciato un segno così profondo da non riuscire più a stare soltanto nella vita quotidiana. A un certo punto diventa parole, musica, diventa voce, e questa in fondo è una delle forme più intense di memoria. Le canzoni dedicate a una donna non sono tutte uguali, alcune nascono da un amore pieno, luminoso, presente, altre nascono da una mancanza, da una distanza, da un rimpianto che continua a bussare. E forse sono proprio queste ultime qualche volta a fare più rumore dentro, perché quando qualcuno non c'è più o non c'è come vorremmo, la musica riesce a trattenere almeno l'emozione, no? Che questa sensazione ci ha lasciato. Forse è proprio il motivo di alcune canzoni che ci colpiscono così tanto, perché non ascoltiamo soltanto una dedica, ascoltiamo magari una verità. Adesso ci fermiamo un momento, lasciamo che siano le più belle canzoni d'amore italiane a continuare questo racconto, proprio con quella delicatezza che sa trasformare un ricordo in una voce, magari, che resta.

Martedì sera con i vostri messaggi al 331 240 78 78. Valentina da Bari che mi ha scritto: ci sono canzoni che appena partono hanno il volto di mia madre più di qualsiasi altra fotografia. Marco da Torino: ho dedicato un brano ad una ragazza tanti anni fa. La storia è finita, la canzone no. Poi c'è una nostra cara amica che si chiama invece Rita da Roma: secondo me le canzoni più belle sono quelle in cui si sente che qualcuno ha amato davvero una donna senza pose. Sono tre messaggi tutti molto veri, perché ci ricordano che una canzone non fissa soltanto un volto, fissa il modo in cui quel volto davvero ci ha fatto sentire. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni messaggio davvero sembra avere dentro già una melodia.

0: Forse la cosa più bella delle canzoni dedicate a una donna è che riescono a fare come dire una cosa rarissima, salvano un'emozione senza imprigionarla. Una persona passa, cambia, si allontana, a volte sparisce dalla nostra vita, ma ciò che ci ha lasciato può continuare a vivere, magari in una forma nuova, più sottile, più fragile. E allora capiamo che la musica non è soltanto un racconto, è trasformazione, prende qualcosa di intimo ed irripetibile e lo rende condivisibile. Forse è proprio per questo che certe canzoni ci commuovono così tanto, perché partono da una persona sola, no? E finiscono per parlare sicuramente anche di noi.
1: Romantica, se tu fossi qui, adesso io saprei

La sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi, è dentro un tema che sa di musica, ma anche di memoria, di presenza, di quelle persone che a un certo punto diventano parte del nostro modo di ascoltare il mondo. Forse siete ancora in macchina, con la radio accesa, magari oppure sul divano. Questa sera parliamo delle canzoni dedicate a una donna. Proprio di quelle canzoni che sono lettere, confessioni, nostalgie, talvolta perfino richieste di perdono. E allora, se volete raccontarmi una donna che in qualche modo è diventata musica nella vostra vita, o magari una canzone che la tiene ancora viva dentro di voi, tramite WhatsApp 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it, perché qualche volta basta un ritornello per far tornare, perché no, una donna nella vostra memoria.

C'è una differenza molto forte tra una canzone che parla genericamente d'amore e una canzone dedicata a una donna. Nel primo caso ascolti una storia, nel secondo senti una presenza, perché quando qualcuno scrive davvero pensando a una donna le parole cambiano peso, diventano più concrete, più vere, non raccontano più soltanto un sentimento, raccontano l'impronta che quella persona ha lasciato. E forse è per questo che molte canzoni davvero molto forti sembrano quasi lettere. Non sempre dicono ti amo in modo diretto, a volte dicono non ti ho dimenticato, ti ho capito tardi, mi hai cambiato. Perché una donna nella musica non è soltanto l'oggetto di un desiderio, no? È spesso il punto da cui qualcuno ha iniziato a capirsi meglio. Le dediche più intense, infatti, non parlano di possesso, parlano di gratitudine, di assenza, di stupore. Quando succede, una canzone smette di essere soltanto bella, diventa necessaria. Adesso lasciamo spazio alla musica, alle più belle canzoni d'amore italiane, quelle che sanno tenere viva, appunto, una presenza, anche quando il tempo cerca di portarla altrove.

lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.

Lucia da Napoli, altri messaggi in questa serata, in questo martedì. Per me una canzone dedicata a una donna è bellissima quando non la idealizza troppo, ecco, ma la sente davvero. Davide da Firenze: ci sono donne che non restano nella vita, ma restano nel modo in cui ascolti certe parole. Serena da Genova: un brano può diventare il posto in cui continui a voler bene a qualcuno senza doverlo spiegare. La musica a volte è proprio così, custodisce affetti che nella vita non sappiamo più dove mettere, no? Li raccoglie, li trasforma. E allora continuate a scrivermi, perché questa sera ogni vostro messaggio in questo martedì sembra aggiungere un volto a questa lunga playlist del cuore.

Tra i tanti messaggi, Federico da Perugia che mi ha scritto: non ho mai scritto una canzone, ma so cosa vuol dire sentire che una persona meriterebbe un brano tutto per sé. È proprio così, insomma, mi ha colpito questa frase perché credo che la sentano in tanti, non serve essere musicisti per capire cosa significa. Tutti in fondo abbiamo incontrato almeno una donna capace di lasciare una traccia che non entra facilmente, no? Magari in una frase normale. E allora immaginiamo che serva una musica, magari un ritornello, qualcosa, perché no, di più grande. Forse è proprio lì che nasce la forza di queste canzoni, dal bisogno di trovare una forma abbastanza grande per contenere ciò che qualcuno ha acceso dentro di noi.

forse l'ora in cui la musica in quest'ora cambia peso, le case si fanno più silenziose, certe canzoni sembrano arrivare più a fondo. E allora questa sera su Romantica Radio stiamo parlando delle canzoni dedicate a una donna, e forse in fondo stiamo parlando proprio di questo, di quelle presenze che non restano soltanto nei ricordi, ma entrano nella musica, nella memoria, perfino nel modo in cui certe parole ci colpiscono ancora così tanto. Se volete, potete ancora scrivermi 331 240 78 78 tramite WhatsApp, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Perché qualche volta è proprio una melodia a dirci chi non abbiamo mai smesso davvero di portare con noi.

Alla fine forse quello che ci emoziona di più nelle canzoni dedicate a una donna non è soltanto la bellezza musicale, la misura di quanto una persona possa entrare proprio nella vita di un'altra fino a cambiarne proprio il tono interiore. Una donna può diventare una canzone perché ha acceso qualcosa che non si spegne, magari un modo diverso di guardare, una ferita che ha insegnato, una tenerezza che ha aperto il cuore. E allora capiamo che non è una semplice canzone, è anche un modo per dire tu hai lasciato, ecco, un qualcosa dentro di me, hai cambiato proprio il mio respiro, il mio modo di ricordare, perfino il mio modo di sentire la musica. Ci sono persone che non restano soltanto come immagini, ma come un ritmo, come un eco, come parte di quello che siamo diventati. E appunto proprio le canzoni ci aiutano a non perdere del tutto quella traccia, la rendono ascoltabile. Ci fermiamo un momento, lasciamo che siano ancora le canzoni d'amore italiane a farci compagnia proprio in questi pensieri, con quella dolcezza è così capace di far restare le emozioni nel nostro punto giusto del nostro cuore.

0: Angela.
1: Gli ultimi messaggi di questa sera. Voglio salutare Marta da Bologna, che così mi ha scritto: le canzoni dedicate a una donna mi fanno sempre pensare che l'amore, quando vero, lascia qualcosa di concreto. Antonio da Salerno: secondo me la musica diventa grande quando dentro si sente che qualcuno ha guardato davvero una donna, non l'ha soltanto raccontata. E forse è proprio questo il punto più bello della nostra serata. Le dediche che restano non sono quelle più enfatiche, sono quelle più vere, quelle in cui si sente attenzione, ascolto, gratitudine, perfino quando c'è dolore. Voglio ricordarvi La Notte, Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino con Alex Poli, che accompagnerà proprio con melodie ricercate e ricche di fascino. Sarà anche il modo più naturale per restare ancora dentro questa atmosfera.

Ripete, questore, ci accorgiamo che questa sera non abbiamo parlato soltanto di canzoni, abbiamo parlato di impronte, di quelle persone che passano nella nostra vita e lasciano qualcosa che magari non sappiamo spiegare subito, ma che con il tempo riconosciamo benissimo. Anche un modo diverso, no, di ascoltare, una nostalgia più profonda, una gratitudine che non ha bisogno di far rumore. Tenetevi stretta questa presenza, anche solo per come vi attraversa, perché ci sono notti in cui non serve arrivare a delle conclusioni, serve soltanto riconoscere chi nella nostra vita ha saputo diventare una parte importante, ecco, e interiore di noi.

La sera che volge al termine, questa sera abbiamo parlato di canzoni dedicate a una donna e dietro questo tema c'è anche un mondo intero, no? Ci sono nomi sussurrati, nomi ricordi, diciamo, ricordi mai spenti, amori dichiarati troppo tardi, gratitudini che diventano musica, assenze che non si riescono a dire in altro modo. Perché quando una donna entra davvero nella vita di qualcuno, a volte non resta soltanto nei pensieri, resta in una strofa, in un ritornello, in una melodia che continua a vivere anche per molto tempo. Se volete ancora raccontarmi, perché no, anche una canzone che vi riporta ad una donna importante, un amore, una madre, una presenza che vi ha cambiato, scrivetemi tramite WhatsApp 331 240 7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.com.

Siamo arrivati alla fine di questa serata insieme. Voglio davvero ringraziarvi. Da Roberto Malvagia davvero tutto. E se questa sera vi portate via una canzone, un volto, una sensazione che non vuole spegnersi subito, lasciatene ancora un po' di spazio, perché qualche volta è proprio in quello che resta senza rumore che capiamo meglio chi nella nostra vita ha contato davvero. Romantica Night, tra poco Alex Poli con la sua voce, le sue atmosfere e quella musica che sa entrare piano ma restare a lungo. Vi aspetto domani sera alle 21, dalle 21 alle 24, sempre qui su Romantica Radio.

0: voce da Alex, pronti per ascoltare Romantica Night. Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito, tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: proprie parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. E in mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: siamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Sappiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.